0: Paul apostoli e ko insolu dai wa e ko yin me ko to yi sin le wole dai e ko ti jagoro Christi amodi e ko mo alejo be satan e dio bo to fure e do edo yen ko yin o be to yin kan de
1: ohun to re dai to ga
0: e ma no te to ni e ko yin dai de me
1: ayen